0: Io non c'era mica, cosa mi piace di più?
1: Amor 92.5, solo música romántica.
2: Un cigarro y un cóctel.